di abisso. Bandolo ban poso so mumba mamu bandi animai mba mene mom so moke Bogwa na tunge Ngea ki baba we Ayo